0: nato Borbone, Borbone, Borbone.
1: Tutto nel mondo è Borbone. Borbone.
0: Dove è nato Borbone?
1: È nato Borbone, Borbone, Borbone. Tutto nel mondo è Borbone, Borbone.
0: È nato Borbone, Borbone, Borbone.
1: Dove è nato
2: Borbone?
1: È nato Borbone, Borbone, Borbone.
2: Tutto nel mondo è Borbone.